0: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów jeden po drugim. Posłuchaj teraz.
1: Benvenuti alla festa del suono. Vogliamo tutti insieme verso